0: Canarias.
1: Es la hora 2:34 minutos.
2: Sono le 2:34 minuti.

0: Radio Calima.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:31 minutos.
2: Sono le 3:31 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:32 minutos.
2: Sono le 4:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1978 con Renato Zero, Il Carrozzone.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Kalima!

0: Canarias.
1: Es la hora 5:33 minutos.
2: Sono le 5:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1998 con Prozac più acida.
5: Mi sento

senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la musica que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza. Tragga le conseguenze. Siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56% in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21:05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un viaggio nel 1984 con Luca Carboni. Fragole buone.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati con voi Alessandra Bellotti e il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Come stai?
1: Ma guarda, ti stavo per chiedere come stai, allora rispondo io alla tua domanda. Molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, molto bene, anche se insomma comincia già a mancarmi Cecilia per sei tornato da una o due settimane?
1: Non lo so, ho perso il conto perché, lo sai perché ho perso il conto? Perché io facevo il conto alla rovescia, è arrivato l'autunno. Oggi, lunedì 21 settembre, qualcuno doveva pur dirlo, ci sono io qui per annunciare che siamo in autunno.
0: Ecco, sei, come dire, la fatina dell'autunno, il nostro Alo. Bene, allora cosa facciamo oggi? A parte, immagino, visto che è lunedì, l'oroscopalo, no?
1: Beh, non solo l'oroscopalo chiave autunnale.
0: Perché si oroscopa anche in autunno.
1: Sì, soprattutto in autunno perché comincia a fare un po' più freddo, quindi oroscopare diventa una pratica anche se vuoi più piacevole, necessaria dentro un camino, un bicchiere di osso. E quindi tra fogliame che cade e vino che sale, io vi dirò l'oroscopalo dell'autunno.
0: Bene, poi continueremo con Strano ma Vero Animal Edition, questa nuova rubrica insomma che riguarda principalmente il mondo animale, un animale che mi fa dell'invidia ma ancora non vi dico di chi si tratta. E poi concluderemo come sempre con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che ti diranno se sei single.
1: Ah, io non possiamo saperlo, io e te.
0: Possiamo saperlo, no, vabbè, per un periodo sarai stato single nella vita.
1: A voglia.
0: Allora vediamo se queste cose te le hanno dette.

0: Inizia ufficialmente il Comedy Radio Show di questo lunedì 21 di settembre, primo giorno dell'autunno, primo giorno della nuova settimana.
1: Certo, la nuova settimana che inizia, la prima settimana autunnale. Quanto ti piace? Non ti piace questa cosa che inizia la settimana e inizia la stagione?
0: Certo, ovvio.
1: Visto che sei tanto contenta di queste cose.
0: Però dovrebbe essere l'ultima di... No, non è l'ultima di settembre, perché c'è anche la prossima.
1: No, perché il prossimo lunedì è 28, certo.
0: Vabbè, non ci interessa. Andiamo all'oroscopalo.
1: Andiamo all'oroscopalo, come ogni segno appunto affronterà l'autunno, ovviamente non vale solo per oggi l'oroscopalo, vale per la settimana, in questo caso un po' per tutto l'autunno. Lo spoiler, male tutti e 12 segni, è la domanda, certo. Come affronteremo l'autunno?
0: Ma a me l'autunno piace, perché?
1: Ma anche a me, ogni stagione è bella, non possiamo dire che una stagione è più brutta rispetto a un'altra, ogni stagione ha il suo... Beh, dopo tanto caldo, quanto caldo ha fatto quest'anno?
0: Sì, no, viva l'autunno!
1: Allora viva l'autunno, viva un po' di fresco, viva il fresco anche. Comunque partiamo con Ariete, io l'autunno lo domino, e poi scivoli sulla prima foglia bagnata. Toro, finalmente i piatti caldi, hai già mangiato 3 zuppe e non è nemmeno mezzogiorno, piano Toro. Gemelli, l'autunno mi ispira, ti ispira solo a cambiare umore ogni 7 minuti. Cancro, che bello le coperte, hai già nostalgia dell'estate e delle persone che non ti hanno scritto, così. Leone, io in autunno sono elegante, ti vedono con una sciarpa leopardata lunga 3 metri.
0: Il leone sempre top.
1: Occhio a inciampare però, perché 3 metri sono tanti. Vergine, è il mio periodo preferito, hai già organizzato il cambio di stagione, il cambio vita e il cambio identità. Bilancia, amo i colori dell'autunno, non sai scegliere fra due felpe e vai in crisi cromatica. Scorpione, l'autunno è la mia stagione e infatti diventi ancora più misterioso, criptico e leggermente inquietante. Scorpione comunque deve essere sempre qualcosa
0: che si lamenta,
1: creepy.
0: Sì, qualcosa da lamentarsi.
1: Tra creepy e lamentoso. Sagittario, in autunno riparto. Riparti per un viaggio lontano da tutto, anche da settembre.
0: Lontano da tutto?
1: Da tutto, sembrava tipo ciao, batte GPT. Forte sempre, senza dire il nome però, praticamente, si è capito? Poi, Capricorno, ecco, la nostra Ale.
0: Sentiamo.
1: Finalmente si torna produttivi. Dopo 40 minuti hai già bisogno di un weekend lungo,
0: quando
1: confermi?
0: Smessi poi?
1: Quando si è smesso
0: di essere produttivi?
1: Mai. Tu mai, da quello che so, no. Mi racconti ogni volta,
0: neanche
1: non ti fermi
0: agosto,
1: mai.
0: Non neanche Ferragosto.
1: Ti farei l'applauso, ma ho in mano il telefono,
0: no,
1: quindi passo all'acquario.
0: Non c'è niente da applaudire.
1: E alla niente, io non riconosco le stagioni, dice l'acquario. Indossi sandali e giacca pesante. Sei un glitch meteorologico. Così. E poi chiudiamo con Pesci. L'autunno è poesia. È poesia finché non piove. Poi diventa tragedia.

0: don't want it.
1: Calima, Radio Calima.
2: Vi abbiamo letto l'oroscopalo di oggi, lunedì 21 settembre, che vale per tutta la settimana, non solo, forse varrà per tutto l'autunno.
3: Fino al 21 dicembre, quando
2: purtroppo
3: torna...
2: perché insomma non è proprio positivo. I difetti di ogni segno zodiacale per quanto riguarda l'autunno. Mandiamo i messaggi dei nostri amici del comedy.
3: Ci scrive Valeria, ciao Valeria.
2: Ciao Vale.
3: Sono Bilancia, ho detto che amo i colori dell'autunno, poi ho provato a scegliere una felpa e ho avuto un crollo emotivo cromatico. Settembre mi sta testando. Che non è facile adesso, vabbè, Valeria e Bilancia.
2: Abbinare i colori?
3: No, scegliere il colore della felpa.
2: Perché?
3: Perché altrimenti io, conoscendomi, vabbè, sono ariete.
2: Sì.
3: Un arietino ascendente cancro.
2: Sì.
3: E io sceglierei sempre la felpa nera, perché il nero sta bene su tutto,
2: certo,
3: sul jeans. Però io ho tante felpe, ho la felpa verde, verde salvia, verde menta, ho la felpa rosa.
2: Ma va bene.
3: Ho la felpa arancio.
2: La felpa rosa, ti voglio
3: bellissima,
2: vedere con la felpa rosa.
3: Stupenda.
2: Rosa shocking.
3: Ma mi ci hai visto, l'ho messa,
2: sì,
3: qui in radio.
2: Sì. Vabbè, rimettila, dai, che è perfetto per l'autunno.
3: Domani mi metto
2: shocking
3: la felpa rosa. Oddio, domani mi sembra eccessivo. Però nei prossimi giorni tornerò con la felpa rosa.
2: Allora, andiamo adesso da Stefano, vediamo cosa ci dice.
3: Scrive, sono Capricorno.
2: Benvenuto Stefano, anch'io.
3: Ho detto, finalmente si torna produttivi. Dopo 12 minuti ho acceso la tisana, stavo leggendo tastiera, invece ho acceso la tisana, la coperta e la disperazione. L'autunno mi ha già vinto.
2: Beh, in effetti,
3: quanto è poetico.
2: Ma avrà
3: l'autunno
2: sbagliato a scrivere.
3: Mi ha vinto. No, no, credo che abbia veramente acceso la tisana.
2: In che senso?
3: Ha fatto il simpatico. Ha fatto la... Credo, Stefano, confermaci.
2: Non lo so.
3: No, ha acceso tisana, coperta e disperazione.
2: Vabbè.
3: Ha fatto la battuta, Stefano.
2: Bravo Stefano.
3: Poi vedi il finale, l'autunno mi ha vinto.
2: Ma
3: è poetico Stefano.
2: Io, sì, ma sono
3: sei
2: interdetti.
3: Sconvolta,
2: sì, sono sconvolta.
3: Sei sconvolta da un altro Capricorno.
2: Stefano, non scriverci più.

0: llama.
1: En Canarias.
2: Es la hora 7:30 minutos.
3: Sono le 7:30 minuti. Radio
4: Calima. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia. Il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la Premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio nella quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 il Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti. Vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta. Cade il Como battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: comunque già a fatica questa puntata di oggi, no scherzo, però il tuo ritorno comincia a pesarmi già, posso dire?
1: Ma non avevo dubbi, ma anzi che l'hai detto...
0: Dopo un paio di minuti.
1: Non subito.
0: Bene, allora, no, a parte gli scherzi, torna alla rubrica Strano ma Vero, Animal Edition, sì, questa volta, e vi parlerò di un animale incredibile che riesce a tornare giovane.
1: Dai.
0: È da invidiare.
1: Un Benjamin Button,
0: esatto,
1: degli animali.
0: Delle acque.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí, 639-530250.
3: 639-530250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: Vuoi mangiare in un posto particolare, immerso nel verde, dove tu sei il protagonista? Allora devi venire al Cabañita Park, a 5 minuti da Mas Palomas, sulla strada per il Palmitos Park. Un ristorante grill veramente originale, con un'ampia terrazza dove potrai degustare piatti tipici della cucina canaria e selezionare, tra una vasta scelta di carni, la tua preferita e cucinarla al tavolo su un braciere speciale, o farla preparare e servire da noi. In più, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco giochi, la Cabañita Park Ristorante Grill. Vienici a trovare.
6: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
7: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
8: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
9: Casa Oliva in Arguineguín presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Restaurante Arguineguín, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Fruteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arguineguín, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Fruteria Peñate, and Restaurante Arguineguín.
10: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conectas.

0: Snap.
1: Il Benjamin Button delle acque, così l'ha rinominato il nostro Alo, mi piace come soprannome. C'è per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition questo animale particolare, perché diciamocelo, quando si tratta di voler rimanere giovani, magari c'è chi spende patrimoni in creme anti-age, punturine, eccetera, integratori o magari bossieri alla vitamina C. E poi c'è lei, perché è una lei, diciamo, una lei, una medusa di pochi millimetri, veramente piccola, che ha trovato la soluzione definitiva all'invecchiamento, cioè tornare giovane. Lei si chiama Turritopsis dornii. L'avrò detto bene? Tu che sei
2: fammi vedere.
1: Turritopsis dornii.
2: Dorni.
1: Vabbè, insomma, quella che è giustamente conosciuta come la medusa immortale, con un nome un po' più semplice. E perché è così veramente incredibile questo animale? Perché quando è adulta e si trova in difficoltà questa medusa, per esempio perché è ferita o magari sotto stress, può fare una cosa completamente fuori di testa, cioè invertire il proprio ciclo vitale. Cioè, in pratica, torna a uno stadio precedente della sua esistenza.
2: Che la vecchiaia quale potrebbe essere di questa medusa?
1: Allora,
2: 200 anni, non si sa.
1: Però aspetta, perché qua le idee si fanno ancora più confuse. Lo stadio precedente della sua esistenza è quello di polipo. Non me lo chiedere come mai. Cioè, è un polipo.
2: Cioè,
1: che
2: nasce polipo e diventa medusa e poi torna polipo.
1: Esatto. Quindi cosa fa? Poi dopo ricomincia a crescere. Però è come se lei avesse 85 anni.
2: Ok.
1: E a un certo punto diciamo, questa vecchiaia non mi convince. Oh, torno polipo e torno.
3: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz, gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan nel 1960, la regista Roberta Torre nel 1962 e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Kalima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Damos un salto al 1999 con Sibarí, Good Night Moon.

0: parlato della medusa immortale, la Turritopsis dordorni.
1: Sì. Turritopsis. Ma guarda che l'avevi detto bene, Turritopsis dordorni.
0: Ma se non lo sai dire, perché dirlo, Alessandra? Vabbè, comunque.
1: Medusa immortale, che è anche più esotico come.
0: Mi sono anche sgridata chiamandovi per nome. Bene, questa medusa particolare, che a quanto pare, io non ci ho capito bene, ma prima di essere medusa era polipo, poi dopo diventa medusa, poi se si ferisce torna polipo, insomma.
1: No, mi piace, è un po' Wolverine delle meduse.
0: Il Benjamin Button delle acque. Andiamo da Marco, che ci scrive: io non voglio tornare giovane, voglio solamente tornare a quando non avevo il mutuo. Marco, penso che siamo in tanti.
1: Potrebbe essere un buon motivo però per rigenerarti,
0: sì,
1: e tornare bambino.
0: Bollette. Federica, scusate, ma questa medusa sotto stress ringiovanisce? Io sotto stress invecchio di 7 anni a settimana. Federica, sì.
1: Ma non sei una medusa però. sei umana, sei comunque sempre del regno animale.
0: Federica la medusa.
1: Federica la medusa.
0: Suona bene però. Davide, concludiamo con lui che ci scrive: quindi il segreto dell'immortalità esiste e ce l'ha una creatura senza cervello? Direi che per l'umanità è una discreta illuminazione. Beh, Davide, sì, forse il nostro cervello ci fa pensare troppo e quindi questo ci porta a morire tristi.
1: A morire tristi, a morire pensierosi.
0: Non è vero che la medusa non c'ha il cervello.
1: Ma penso ce l'abbia,
0: un
1: minimo.
0: Da qualche parte.
1: Quando ti viene a pungere che tu stai nel mare e ti viene a pizzicare. Tra l'altro mi è successa una cosa quest'estate in villaggio, non, mi sa che non te l'ho mai raccontata, però te la devo raccontare fuori.
0: Fuori onda?
1: Adesso te la racconto.
0: Che cosa hai fatto il teaser?
1: No, io non ho fatto niente, non lo so, però il teaser lo faccio perché Gabriele mi ha fatto venire in mente una cosa, una suggestione. Tu immagina qualche ricco miliardario. Ti ricordi che ultimamente c'è stato un miliardario che non voleva invecchiare, si è iniettato il sangue di un giovane, insomma.
0: No,
1: comunque
0: di suo figlio.
1: Ah, del figlio era? Ok. Ha creato delle malattie, insomma, ha fatto una roba che non si può fare, infatti adesso sta peggio. Voleva ringiovanire, sta peggio di prima. Qualche altro ricco milionario magari sa questa cosa, magari sta ascoltando il comedy.
0: E
1: tu, ricco milionario,
0: ruba le meduse.
1: Vai a rubare queste meduse e ne estrae il DNA, non so come si fa, e se lo inietta.
0: Questo è, potrebbe essere il fantatrailer del prossimo film.
1: Diventa immortale per un mese e poi praticamente scopre che diventa Medusa Man e diventa un cattivo di un film degli Avengers.
0: Medusa
1: che ne so.
0: Man. Segna, lo facciamo.
1: Scrivo.
0: Lo portiamo al fantacinema.
2: Calima.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: amici, devo dirvi la verità, nel fuori onda Alessandro, ma perché oggi Alessandro? Alessandro,
1: vabbè,
0: Alo mi ha raccontato la sua disavventura barra avventura
1: simpatica, ma non raccontabile
0: con la medusa,
1: dai.
0: No, non raccontabile con la medusa, vabbè.
1: Ah, premessa, perché uno pote, vabbè, ti avrà appunto lì, non sono stato io il punto.
0: Insomma, ti hanno chiesto una mano,
1: sì.
0: Una persona che è stata appunto in un posto particolare.
1: I
0: messaggi li abbiamo già letti, sì, andiamo avanti. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose che ti diranno se sei single, cosa che
1: già vero
0: tu e non sono
1: lo sono stato per anni, quindi sono curioso.
2: Kalina

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne vince le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. L'Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passe per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, Dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Torna la nostra rubrica preferita. Oggi cose che ti diranno se sei single. Allora, tu come te la sei cavata nei tuoi... Benissimo, alla stragrande, immagino. Cioè, con il fatto di essere single in passato. Ti ha pesato o no?
1: Allora, essere single in passato non mi ha pesato. Ero molto divertito, era molto divertente. Poi ho fatto una scelta di campo, di fidanzarmi e sono felice così.
0: Allora, spesso...
2: Quanto sono stato diplomatico?
0: Sì, molto. Spesso la gente, in poche parole, non si fa gli affaracci suoi e quindi comincia con delle frasi del tipo: ma tu sei difficile, tipo, no? Non ti fidanzi perché sei difficile.
1: Vabbè, questo.
0: Poi. Okay. Quindi nessuno ti sopporta? No, magari il contrario, sono io che non sopporto.
1: Tra l'altro, mettiamoci dal nostro punto di vista, parlo nostro di quando ero.
0: Sei single? Così carina? Si vede che hai un caratteraccio, per non dire altro.
1: Vabbè, sono molto frasi da 1702,
0: sì,
1: comunque.
0: Esatto. Poi mai dire mai, mai dire mai, ci può stare. Forse dovresti valutare l'altra sponda, ma perché?
1: Ma forse dovresti anche farvi... Ma a volte forse può capitare, sì.
0: A volte l'ho pensato, posso dire, disperata.
1: Certo,
0: vabbè. Arriverà quando meno te lo aspetti, come una multa, insomma.
1: O come un asteroide, esatto, che annulla l'esistenza umana.
0: La classica frase, morirei solo, giusto, sì, così, una frase in amicizia. Poi, single per scelta, sì, degli altri. Anche questa è una battuta vecchia,
1: carina,
0: come il
1: cucco,
0: però in effetti ci sta. Sarà difficile, alla tua età di buoni non ne sono rimasti. Questa è una grande verità. Cioè, se sei single, ti fai anche il conto del fatto che fondamentalmente... Ma è perché uno perciò è single, perché quelli buoni sono già tutti presi.
1: Certo.
0: Capito?
1: È come quando in villaggio, sempre parliamo di villaggio, quando ad agosto magari ti salta il tecnico, che è un ruolo richiestissimo, non è, ad agosto, a metà agosto, che tecnico puoi trovare in giro?
0: Sono tutti già presi.
1: E quelli bravi li hanno già
0: come
1: presi, no?
0: I bravi uomini e le brave donne. Si sta meglio single, detto sempre da chi è impegnato. Sì, poi chi è single vuole essere impegnato, chi è impegnato vuole essere
1: chi
0: single.
1: Chi ha i capelli lisci li vuole mossi, chi li ha mossi li vuole lisci,
0: io,
1: chi
0: esempio,
1: non ce li ha li vuole.
0: Io vorrei la capigliatura di Halo, cioè non la vorrei.
1: Non la vorresti, io magari vorrei i tuoi capelli viola,
0: esatto,
1: lunghi.
0: Certo, io e te proprio due opposti in effetti.
1: Tu con i capelli lunghi viola, io senza niente.
0: Senza capelli. Beata te, mi hai fatto venire in mente che dopo ti racconto una cosa, Beata te che ti diverti, io tutto sto carnevale di Rio non lo vedo, sinceramente, anche se sono single.
1: Quando,
0: questa
1: sì, tra l'altro a me, adesso la mia fidanzata attuale mi fa, tu perché tu da single tutte le sere, ma tutte le sere che? Ma io sai quante sere con la PlayStation, santa PlayStation? Perché detta così uno si immagina il single tutte le sere una donna. Te direi magari, ma non è così.
0: Senti questa è molto carina. Non è che sei un po' frufru? Spesso dicono anche questo. Non è che sei un po' frufru? E poi concludiamo con: dici che incontri solo casi umani. Non è che il caso umano sei tu?
1: È quello un po' di verità.
0: Probabile.
3: Radio Calima.

0: siamo giunti alla fine di questo primo giorno di autunno. Che dire, domani il secondo, poi il terzo, poi il quarto della settimana e dell'autunno. Con lo stralo fino a sabato almeno.
1: E tra l'altro tutta questa settimana, sai, io su queste cose sono un po' ossessivo compulsivo,
0: sì,
1: sono un po' precisetto.
0: Tutto a tema autunno,
1: io
0: immagino.
1: Tutto a tema autunno. Quando è Sanremo è tutto a tema Sanremo. Quando è e io ho fatto tutto. Ho fatto tutto a tema autunno.
0: Bene, allora torniamo domani con il nostro Alessandro Bisogni
1: e con la nostra Alessandrina Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti. Ciao.

Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal Centro Regionale Specializzato per la Chirurgia e la Riabilitazione Bionica dell'Udito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio Calima.
1: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Quello che vuoi è ora più vicino.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:32 minutos.
2: Sono le 9:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico, alle urne vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare e una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. E quanto emerge dalle valutazioni di 3 responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cunese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio, la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi.

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un classico italiano del 1998 con Neck, Se una regola c'è.
2: Mi dici

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Istituto Nazionale di Statistica ha registrato una crescita del 4,9% nella cifra d'affari dell'industria delle Isole Canarie durante il mese di luglio rispetto allo scorso anno, superando di 0,8 punti la media registrata in Spagna. L'Istituto di Astrofisica delle Canarie ha confermato formalmente il proprio fermo impegno nei confronti dell'osservatorio del Roque de los Muchachos, situato sull'isola di La Palma, assicurando il proseguimento dei piani di sviluppo tecnologico e scientifico nonostante la perdita del telescopio 30 metri. Sull'isola di Tenerife, un motociclista di 28 anni ha riportato ferite di gravità moderata a causa di un violento scontro frontale avvenuto con un'autovettura lungo la Avenida Los Acantilados nel comune di Adeje. I dati sul terziario evidenziano che il settore dei servizi nell'intero arcipelago ha aumentato la propria fatturazione del 5,2%, guidando la crescita economica generale e superando la media complessiva del paese di 0,4 punti percentuali. Il Patronato del Turismo ha avviato una massiccia campagna promozionale per far conoscere le bellezze naturali e le spiagge di Fuerteventura nei principali mercati del Regno Unito, della Scandinavia e della Germania. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Gallima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Oh mia bella madurina,
4: ma che ci frega.

0: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, e diamo il via all'appuntamento di oggi, lunedì 21 di settembre. Diamo il via anche a una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri con voi nel programma All'insegna dell'Italia, all'insegna del nostro bellissimo paese. Tra pochissimo arriverà qui anche Cecilia, che porta un po' di Spagna in Italia, e cominceremo con l'agenda, quindi le date che hanno segnato la storia d'Italia. In questo 21 settembre parleremo di un grande personaggio italiano, un vero e proprio unicum, Ernesto Teodoro, l'unico italiano premio Nobel per la pace. Non solo questo, ma poi andiamo anche a tavola perché celebriamo i 100 anni di una delle caramelle più buone e più amate d'Italia, la Rossana. Quindi restate con noi perché siamo pronti a partire in questo lunedì firmato Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un successo del 1971 con Formula 3. Eppure mi son scordato di te. Eppure.

0: È il lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, apriamo una nuova settimana insieme. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, saluto anche la nostra Sesi che porta una bella ventata di Spagna, qui in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao cara.
0: Partiamo subito con le date, quindi quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 21 di settembre.
1: 1904 finisce il primo sciopero generale italiano, iniziato il 16 settembre dello stesso anno. 1923 Angelo Tasca, Palmiro Togliatti, Giuseppe Vota, Egidio Gennari, Alfonso Leonetti, assieme ad altri membri del PCI, vengono arrestati e portati a San Vittore. 1924 viene inaugurato a Lainate il primo tratto dell'autostrada dei laghi da Milano a Varese, la prima autostrada realizzata al mondo. 1972 viene impiantata nell'isola sarda Santo Stefano, nell'arcipelago della Maddalena, una base statunitense di sommergibili nucleari.
0: Quante cose sono successe in questo 21 settembre. E a proposito di ciò, andiamo anche a vedere un po' di compleanni nati sotto il segno della bilancia.
1: Tanti auguri a Ivano Fossati e Joan Thiele.
0: Abbiamo anche degli onomastici da festeggiare, perché non scordiamoci una cosa, che gli onomastici vanno ricordati.
1: Infatti in Spagna ad esempio tutti sanno come ti chiami, quindi tutti ti fanno gli auguri, qua non ti si fila nessuno. Allora tanti auguri a San Matteo, San Panfilo e Santa Ifigenia.
0: Ultimo ma non meno importante poi,
1: il proverbio: San Matteo dolcisce i grappoli verso la fine di settembre, gli ultimi raggi di sole estivo e le prime escursioni termiche autunnali caricano gli acini di zuccheri, rendendo l'uva più dolce e pronta

0: ci sono i vostri messaggi che arrivano come sempre, i primi tra l'altro di questo lunedì insieme, e abbiamo ricevuto un po' appunto di vostre impressioni, i vostri ricordi anche su degli artisti in particolare, giusto Ceci?
1: Esatto, Fabio dice: ancora ricordo quando si è ritirato nel 2012, da grande fan di Ivano Fossati, fui molto dispiaciuto perché aveva tanto da dare ancora secondo me.
0: Però forse gli artisti arrivano a un certo punto della loro carriera dove avendo avuto tanti successi, comunque avendo anche guadagnato, forse questo successo se lo godono nel miglior modo, ritirandosi un po' vita privata e portando avanti oltre che la carriera e la vita artistica anche la propria vita personale.
1: Eh già, perché stanno comunque sempre nel mirino, no? Tutti che vogliono farsi le foto, autografi, eccetera.

0: È il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e dopo l'agenda dedichiamo uno spazio ai grandi personaggi che hanno segnato il nostro paese e che hanno segnato l'Italia. E oggi vediamo un nome, quello di Ernesto Teodoro, unico italiano a vincere un premio Nobel per la pace. Tutto questo tra pochissimo con personaggi che hanno veramente lasciato il segno nella storia d'Italia.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
5: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
4: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
5: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
4: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
5: Infórmate en ccgranmanzana.com.

0: Radio Kalima.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
0: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi e proseguiamo il nostro appuntamento di oggi. Squadra che vince non si cambia, ciao Ceci.
1: Ciao carissima Franci, eccoci qua.
0: E visto che oggi è la giornata mondiale della pace, parliamo di un personaggio italiano che di pace in passato ne ha saputo qualcosa.
1: E infatti parliamo di Ernesto Teodoro, l'unico italiano ad aver vinto il Nobel per la pace nel 1907. Fu prima patriota e poi giornalista milanese doc. Da giovane partecipò alle cinque giornate di Milano nel 1848 e in seguito si unì ai mille di Garibaldi nel 1860.
0: Facciamo anche una parentesi di storia.
1: Infatti, combattendo anche nelle file dell'esercito italiano nel 1866. Dal 1867 al 1896 diresse il quotidiano democratico milanese Il Secolo, usando la stampa per diffondere idee di giustizia e concordia fra i popoli. Fondò l'Unione Lombarda per la pace e la giustizia nel 1887 e la rivista La Vita Internazionale nel 1898, promuovendo l'arbitrato internazionale e il disarmo. La motivazione del Nobel, l'Accademia riconobbe il suo impegno pionieristico di una vita intera a favore del movimento pacifista in Europa.
0: E beh, lui come personaggio cade a fagiolo in questa giornata ed è un perfetto esempio di italianità e soprattutto di eccellenze del nostro paese che possono solo insegnare, non solo per quanto riguarda la pace, però nel suo caso, nel caso di Ernesto Teodoro, le cose stanno così.
2: Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Son las 10:32 minutos. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro, ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Ma in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
0: Radio Kalima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista, potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, Dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1994 con Riccardo Cocciante e Mina.

0: Abbiamo parlato di un grande personaggio per quanto riguarda la storia d'Italia, per quanto riguarda la pace del nostro paese. Abbiamo parlato di Ernesto Teodoro, unico italiano a vincere il premio Nobel per la pace.
1: Beh, tanta roba.
0: Tanta roba, veramente. Di cui noi, come Verdi, Bianchi e Rossi, andiamo molto orgogliosi. Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Giulio, complimenti a questo uomo. Solo chi ha dovuto combattere capisce realmente che la guerra è una follia e va fermata.
0: Guarda Giulio, questa tua frase forse dovremmo rivolgerla a dei piani molto alti che si trovano anche al di fuori dell'Italia per insomma fargli capire questo bel messaggio. Però a volte è molto difficile. Noi comunque ci proviamo.
1: Invece Paola scrive: ai giorni nostri si sentono certi candidati talmente assurdi che mi fanno sperare in una mia possibile vittoria.
0: Beh, Paola,
1: magari ti puoi candidare a far sì che il mondo sia un po' migliore.
0: Paola, noi non possiamo fare propaganda, assolutamente, questo no, però comunque siamo interessate alla questione.
1: Noi siamo molto peace and love.
0: Esatto, facci sapere. New York

0: Arriva il momento di andare in tavola nel nostro lunedì insieme, così giusto per far venire un po' di acquolina in bocca pensando a un anniversario. Perché nel 2026 si vanno a spegnere 100 candeline, sapete per chi? Per la caramella rossana. Era ed è tutt'oggi, a volte negli studi dentistici ce l'hanno in tasca i nonni, ed è proprio di questa minuscola, perché comunque piccolina, cioè anche stiamo parlando di un piatto come un bel piatto di pasta, parliamo di questa piccola meraviglia che racchiude in sé ricordi e sapori. Tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando, y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: siamo insieme in questo lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi e chiudiamo l'appuntamento di oggi, questo lunedì, con una nota di dolcezza, con qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, con un ricordo sicuramente molto dolce, assieme alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Franci.
0: Parliamo di una caramella, il suo incarto è rosso e poi insomma il resto è storia. Parliamo della Rossana.
1: Sì, devo dire che da quando sono in Italia è la mia caramella preferita. Dovete sapere che compie 100 anni, nata nel 1926 in casa Perugina, con il suo incarto rosso, come hai detto tu Francesca, il cuore cremoso al latte e nocciola, ha attraversato generazioni di italiani. Il nome arriva da Cyrano di Bergerac. Dietro la sua immagine c'è anche uno dei grandi pubblicitari del Novecento.
0: Io allora, se dovessi fare un solo appunto alla Rossana, a parte che è una di quelle caramelle che erano sempre in tasca ai nonni, una di quelle caramelle che si trovavano sempre anche, io la trovavo dal dentista, penso un po', ecco, e l'unico appunto che devo fare alla Rossana è che è buonissima, poi quando vai a rompere con i denti l'involucro, quello un po' più solido, senti questa crema di latte in bocca ed è una meraviglia, e si attaccano ai denti però. E quindi sì, devi stare là a cercare di, però per il resto insomma nessuna remore nei confronti delle Rossana.
1: Ma sai chi è questa Rossana?
0: A parte la caramella, no.
1: Allora, deriva dal nome Roxane, che era la donna amata da Cyrano da Bergerac. La consacrazione arrivò negli anni 60, quando la Rossana entrò definitivamente nell'immaginario collettivo italiano. Fu in quel momento che iniziò a essere conosciuta come la signora in rosso, accompagnata dallo slogan Rossana, un amore di caramella. Poi negli anni successivi la sua popolarità crebbe ulteriormente grazie a Carosello e anche fu protagonista di numerosi cortometraggi promozionali, consolidando il proprio posto nella memoria di intere generazioni.
0: E 100 anni dopo, guardatela, è ancora lì.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Vi ringrazio come sempre, sono Francesca Romana Macri. Finisce l'appuntamento del lunedì, ma vi ricordo che ci sentiamo anche domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Grazie Cecilia, grazie anche per i tantissimi messaggi che ci inviate e a domani. Ciao!
2: En Canarias.
3: Es la hora 11 en punto.
4: Sono le 11.

0: 80, non come nascita ma come periodo di crescita, non può non amare i Pet Shop Boys, che hanno in qualche modo dato veramente una grossa mano a quello che è un po' il siamo alternati, vedi, c'è ancora un settaggio del sabato che deve essere sistemato. Queste sono le cose, le rimanenze che ogni volta bisogna cambiare, sai, le configurazioni, telecamere, cose varie, eccetera. Beh, buongiorno comunque, buongiorno Barbie, come stai?
1: Buongiorno Roby, buongiorno Arcipelago, buon lunedì a tutti. Come vi siete svegliati oggi? Come avete passato il weekend? Come state tutti quanti uno per uno? Quanti siete?
0: Possiamo chiederlo uno per uno, ci vuole un po' di tempo, perché siete un po' troppi ultimamente. Devo dire che anche la trasmissione di Toda Kalima di sabato è andata benissimo, e gli ospiti, gli ascolti, insomma, siamo molto molto molto molto contenti di come sta procedendo questo esperimento. E poi dopo dovremo parlarne, perché questa settimana è, Barbara, una settimana veramente ricca di cose, perché ci sono in particolare due appuntamenti importantissimi in cui è coinvolta anche Radio Kalima, e quindi ne parleremo più avanti. Intanto direi che possiamo iniziare la nostra giornata questo lunedì 21 di settembre con la nostra musica e le nostre notizie. Facciamo un bel 3, 2, 1, si parte, via!

0: dividerà.
1: Bella, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, una bellissima canzone che rende veramente giudizio, no? a due città fantastiche italiane che sono Genova, sì, e Napoli, come due città di mare che hanno tante cose in comune, in particolare poi hanno veramente anche tanti artisti in comune, perché insomma sia Genova che Napoli sono due città che veramente sull'arte hanno dato tantissimo, in particolare nella musica, nel teatro, anche nel cinema, no? Sono veramente, potremmo fare una lista infinita di attori, cantanti, di personaggi dell'arte che insomma Genova e Napoli hanno regalato al nostro paese. 11:11 e noi invece partiamo con la prima notizia. Barbie, dove andiamo?
2: Assolutamente, io lo inizierei così, con noi siamo la resistenza in qualche maniera. Sbloccherò un ricordo a chi in qualche maniera qualche capello bianco ormai ce l'ha di più di un rito, insomma, che si faceva qualche anno fa, no? Forse era una delle prime cose che si facevano, io ricordo molto bene che la faceva sicuramente mio papà, insomma, quando si scendeva di casa, la prima cosa che si faceva un tempo, si scendeva di casa, si andava a prendere il caffè e poi si andava a prendere il giornale in edicola. Insomma, mio papà era giornalista, quindi ne prendeva almeno tre, io mi legavo sempre dietro a prendere il Cioè, le riviste, le figurine, insomma tutto quello che si comprava in edicola un tempo. Sappiamo bene quanto le edicole in qualche maniera stiano passando di moda, però sappiate che a Las Palmas e Gran Canaria ne resistono ben cinque chioschi che in qualche modo sono ancora, che raccontano ancora la storia, insomma, dell'editoria di Las Palmas, che però non cedono al tempo che passa e che si stanno rinnovando, che in qualche modo vendono servizi oltre che voglio dire giornali, che sappiamo che
1: ormai se ne vendono pochissimi, purtroppo
2: che se ne vendono poco, però vendono appunto caffè, vendono abbonamenti, vendono insomma tutto quello che si può comprare oltre che appunto i giornali. Quelle che sopravvivono sono in Santa Catalina, due nel Parque de Santa Catalina, uno a Los Canalejas, uno alla Isleta e uno alla Escaleritas. Ma la cosa bella, oltre al fatto di quello che vendono, è che sono rimasti esattamente come erano un tempo, quindi sono delle piccole opere d'arte, diciamo, di architettura di un tempo che vale la pena di in qualche modo di essere visitate come proprio opere d'arte urbana che raccontano insomma quelle che erano le città proprio di un tempo.
1: Credo che però tra l'altro è brutto il concetto che le

0: che ne parlavamo,
1: ecco, questa è una bella cosa
0: del ritorno al
1: vintage. Concetto di andare a vendere cose che sono legate al passato, allora ha già più senso,
0: vedi,
1: perché se si mettono anche, non so, a vendere cose sugli smartphone, perde completamente la situazione. Però insomma bisogna capire che se vogliono in qualche modo sopravvivere devono ovviamente un po' adeguarsi. Però ecco, l'idea di andare in un posto che ti permette di fare un piccolo tuffo nel passato credo che sia anche bello da fare. Quindi ben 5 posti a Las Palmas, fantastico, ma vero. Sono le 11:15, c'è la pubblicità e noi torniamo subito dopo.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
5: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
6: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
5: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
6: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
5: Ti aspettiamo a Las Chafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
6: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
5: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: ecco, mi è preso veramente un colpo quando ho in qualche modo ho guardato la data di uscita di questo brano di Stefani, 2004, mi sembrava ecco. Ieri e sono già 22 anni, ma io non ne posso più, ma perché il tempo passa così velocemente? Non lo so.
1: Ma questo conto che continuiamo a fare arrovellandoci di anni che passano dietro di
0: allora potremmo fare una cosa, da oggi trasmetteremo solo cose del futuro che non sono ancora uscite, ok? Così in qualche modo magari facciamo dei buchi pazzeschi perché giustamente non c'è ancora una, però diremo questo è un brano del 2028, fantastico, ma ci sentiremo avanti nel tempo e così non facciamo questa storia.
1: Oppure
0: che ogni volta
1: questo è un brano che è uscito, punto, che ci che frega, è quando è uscito, è un brano,
0: capito? Possiamo mettere anche la titina degli anni 20, è uscito, il resto
1: è uscito. Basta, che va ci bene. Fregano in quando.
0: Allora ricordiamo che alle 11:35 parleremo invece di sport, faremo una panoramica di quello che è stato un po' il weekend sportivo qui al, non alle Canarie ma in questo caso in Italia durante Calima de Magnana, e poi insomma tante cose da vedere durante questa giornata. Ma intanto le nostre notizie dove ci portano, Barbie?
1: Ma un'altra notiziola dalla Spalmas, poi ci occupiamo anche dei nostri cugini di Tenerife, perché insomma mi è arrivata questa notizia, volevo avvisare chi ci ascolta dalla Spalmas che domani martedì 22 di settembre è la giornata del Dias in Coce, quindi organizzatevi signori, che già alla Spalmas è un casino muoversi in generale, ecco. Domani si è deciso
0: ma poi ti racconto vai.
1: Ok, va bene. Domani si è deciso di avere la brillante idea di celebrare la giornata internazionale della mobilità sostenibile. Quindi, che è al termine della settimana mondiale della mobilità sostenibile, quindi decidiamo di lasciare tutti a casa la macchina.
0: Bene.
1: Insomma, ragazzi, buona fortuna.
0: Ma non ho capito, ma è una cosa che ovviamente non è obbligatorio, è un.
1: Domani l'iniziativa servirà per celebrare appunto la settimana europea della mobilità che è iniziata il 16 settembre e che porta differenti attività nella capitale di Gran Canaria sotto appunto il lema mobilità per tutte le persone. Sostanzialmente ci sono tutta una serie di iniziative che si sviluppano intorno a Plaza del Pilar nella zona di Guanarteme, con una programmazione divisa durante la mattina e il pomeriggio, soprattutto rivolta alle persone più giovani, insomma, quindi.
0: E se uno ha un'urgenza non si può, non può prendere la macchina, no? Potrà comunque muoversi in qualche modo.
1: Adesso nel esatto.
0: No, perché adesso ti racconto un'esperienza di ieri che poi è fantastica.
1: No, in realtà no, non c'è una proibizione generale, è un invito a non utilizzare la macchina. Quindi state abbastanza tranquillo. Quindi sostanzialmente diciamo che questo invito vi invita appunto a lasciarla a casa. Però
0: allora, ieri devi sapere che ieri mattina verso le 9:30-10 mi è venuta la bellissima idea di dire: sai, c'è una bella giornata, tranquilla, non c'ho molte cose da fare, ne approfitto per mettermi avanti un po' su alcune cose, me ne vado a Las Palmas, alla Isleta, dove noi abbiamo una delle postazioni di trasmissione, a mettere un po' d'ordine, sai, queste cose un po' che ogni tanto si fanno, eccetera eccetera eccetera. Non l'avessi mai fatto, perché quando sono arrivato a Las Palmas, tranquillo perché non c'era traffico domenica mattina eccetera, alla Spalmas invece c'era l'autostrada chiusa da Triana fino al porto.
1: E come mai?
0: Ah, non lo so, mica l'ho capito io. Era chiusa e tutto il traffico enorme era deviato all'interno della città. Praticamente io da Triana al porto ci ho messo quasi un'ora. Cioè, una cosa. Poi facendo tutte le stradine, ovviamente nessuno che ti dava spiegazioni, nessuno che ti diceva qualcosa, erano soltanto in 20.000 poliziotti, tutto chiuso, ma non sapevi dove andare, non c'erano alternative. Cioè, se uno non conosce bene Las Palmas, la viabilità, è ovvio che un po' si perde, no, nella poter andare in alcune zone. Una tragedia. E la cosa più bella è che c'era un amico di famiglia che proprio per caso stavano quel giorno e proprio ieri alla stessa ora andando al porto per prendere un traghetto per Fuerteventura, e così per caso mi si sono ritrovati due macchine indietro. Loro ci hanno riconosciuti perché abbiamo la macchina ovviamente con Radio Calima eccetera, e anche loro loro erano disperati perché stavano per perdere il traghetto perché non riuscivano ad arrivare al porto. Poi naturalmente al ritorno, quando io ci sono riuscito, era tutto normalizzato. Ora, capire cosa fosse successo in quelle due ore per cui la strada era completamente chiusa non si sa, però ecco, sappiatelo, lo sappiamo, lo diciamo sempre, purtroppo la viabilità di Las Palmas è un po' critica, nel senso che quando si blocca l'autostrada, che taglia in due insomma in qualche modo lo spazio, e quindi se l'autostrada non funziona è veramente un problema andare da una parte all'altra della città, no? Perché bisogna fare le stradine interne che sono comunque problematiche, eccetera. Mai più, la prossima volta controllerò prima, perché sono mattinata tremenda.
1: Per chiudere la mia notizia, qualora voleste partecipare alla mobilità, alla giornata di sensibilizzazione della mobilità sostenibile, Plaza del Pilar, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, ci sono un sacco di iniziative del comune che vi invitano a non utilizzare la macchina e a fare tante belle cose in bicicletta, a piedi, e non trovarvi nei guai come Roby la domenica mattina.
0: Mamma mia, mai più.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguard hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Val di Sero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'altra rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin è escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.

0: Cara la Mannoia con I venti del cuore, era un pezzo del 1991 su Radio Calima. Adesso, come dire, abbiamo l'appuntamento con lo sport, cara Barbie, perché abbiamo già pronto il nostro fantastico Valerio Capasso, che in qualche modo ci regalerà qualche perla su quello che è stato un po' il weekend calcistico. Buongiorno Valerio, come stai? Tutto bene?
1: Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Bene,
0: allora, prima di parlare di quello che è stato un po', no, il weekend, non possiamo non parlare del lutto, insomma, che ha avuto il mondo del calcio durante questo weekend. Parliamo di Sandro Mazzola, che è venuto a mancare. La mia domanda non è tanto su parlare di Sandro Mazzola, di quello che è stato lui, perché insomma chi ascolta la radio e ha qualche anno in più non ha bisogno di presentazioni. Mi piacerebbe chiederti, tu come giovane che non ha certamente vissuto, no, il momento di Sandro Mazzola tanti anni fa, come hai vissuto questo lutto e cosa conoscevi veramente di lui?
1: Ma beh, innanzitutto, beh, ovviamente, certo, non ho vissuto quell'epoca, però diciamo da grande appassionato di calcio, tutto ciò che io, ma così come in tutti i settori, come anche il cinema, tutto ciò che non sono riuscito a vivere per questioni ovvie, lo tendo a recuperare un poco. E di Mazzola, beh, diciamo le cose principali che penso sappia un po' tutto il mondo che ha masticato almeno un po' di calcio italiano. Innanzitutto fedelissimo all'Inter, diciamo oggigiorno si fa molto, no, quest'eco che la gente dice ormai per soldi nel mondo del calcio non ti puoi fidare di nessuno perché vanno in Arabia, ecco, quindi Mazzola è un po' era questo simbolo di fedeltà a quella che è la squadra dei tuoi sogni. E poi io soprattutto, questa è una cosa un po' più mia, diciamo Mazzola lo conoscevo soprattutto per essere il figlio del mitico Valentino Mazzola, che è stato uno di quelli dei grandi del grande Torino, che purtroppo finì con il disastro aereo di Superga. Quindi diciamo io fin da piccolo mi sono sempre innamorato del grande Torino degli anni 40 ormai, e per questo motivo infatti fin da piccolo non è mai stato tifo, però ho sempre avuto un rispetto molto forte nei confronti del Torino, proprio perché ho visto milioni di documentari sulla vicenda. E quindi diciamo di Mazzola sapevo soprattutto l'eredità che portava del padre, però ecco, diciamo sicuramente è stato un campione, uno dei grandi del calcio italiano, quindi sicuramente ora, togliendosi la maglietta della squadra che si tifa e tutto, un bacio al cielo e bene, che riposi in pace.
0: Mi sembra hai fatto una panoramica perfetta, bravissimo. Non ti si può dire muti. Assolutamente zitti e muti, come dire. Invece parlando di Inter, sappiamo che Roma Internet poi alla fine sabato com'è finita?
1: Bellissima partita. Io non sono riuscito a vederla perché ero in aereo, però diciamo penso che mi sono perso la partita dell'anno italiana, perché sono le due squadre candidate al titolo e va in vantaggio la Roma 2-0, l'Inter per la terza partita consecutiva va sotto 2-0 e per la terza partita consecutiva non perde.
0: Bene, quindi pareggio 2-2 se non erro,
1: sì,
0: no?
1: finisce 2-2 con la doppietta di Manu Koné dal lato della Roma, e per l'Inter invece il decisivo lo fa Lautaro Martinez, quindi il capitano dell'Inter si dimostra ancora una volta il simbolo, diciamo, oltre che il capitano, il numero 10. Quindi niente, lotta scudetto, vabbè, apertissima, perché siamo a settembre ancora, ovviamente ci mancherebbe, però soprattutto una partita così importante per due squadre che non avevano ancora sbagliato, e un 2-2 secondo me, per come avevamo visto, io ovviamente ribadisco, non ho visto la partita, non so chi abbia meritato di più, però per il percorso fatto finora secondo me un pareggio era il, diciamo, rende la cosa un po' più interessante, ecco. E la Roma in ogni caso si trova prima per differenza reti. Le altre big che abbiamo visto un poco sono state invece per esempio il Napoli, che ha pareggiato con la Fiorentina, il Napoli un po' in crisi, e poi c'è anche la ha giocato la Juve, che ha battuto l'Atalanta. E a proposito di Juve, vorrei dare un piccolo pensiero al portiere della Juve, Grabara, che è arrivato quest'estate in prestito e ha già finito la stagione, quindi, perché si è rotto i legamenti in allenamento. Aia. Sono 7-8 mesi di stop. Aia. Per un portiere, cioè che un portiere si rompe i legamenti è un po', cioè è proprio sfiga, c'è poco da dire. partita, quindi...
0: diciamolo proprio come si deve dire.
1: Eh sì, è proprio, cioè, roba che ci provi veramente 100 volte non ci riesci, quindi un abbraccio forte al portiere polacco che già ha finito praticamente la stagione ed è finito il sogno juventino. E pensare che settimana scorsa in Europa League ha fatto un assist, quindi da portiere, cioè, esatto, settimana abbastanza surreale per lui.
0: E poi questa, insomma, è la situazione delle partite più importanti. C'è qualche partita ancora questa sera oppure diciamo che è già concluso quello che è un po' il calendario di questo weekend?
1: No, la giornata si è conclusa con Milan-Lecce che è finita 3-0 ieri sera. E, diciamo, le tre partite che hanno concluso il weekend sono state tre partite di big: il Milan che ha battuto il Lecce, la Juve che ha battuto l'Atalanta e il Como che è caduto a Frosinone, con un Frosinone che appunto è partito alla grande per essere una neopromossa, è finito ufficialmente in maniera momentanea il campionato, perché si va in sosta nazionale, e ribadisco che è una sosta lunga, quindi il campionato riprende direttamente il 10 di ottobre.
0: Addirittura, quindi la prossima settimana non si gioca?
1: Non ci sta. No, però si potrà parlare di nazionale, quindi questo sicuramente, perché appunto ci sarà la pausa delle nazionali.
0: Di nazionale? Quale nazionale?
2: Che evento! Attenzione!
1: Sarà che io amo farmi false illusioni, amo illudermi da tutta la mia vita, però io sono fiducioso perché Mancini comunque è l'allenatore che ci ha dato un europeo e soprattutto i convocati, finalmente c'è un po' di carne fresca. Quindi ecco, su questo punto di vista sono fiducioso. Poi ecco, secondo me sarà anche più positiva per le nazionali questa sosta. Occhio ai club perché possono perdere molti giocatori, perché in nazionale si fa sempre male qualcuno, sempre, legge non scritta, e per 4 settimane potrebbe, cioè sì, 4, vabbè, poco meno di 3 settimane, occhio. Però sono 4 partite per nazionale, che prima, ribadisco, si giocavano 2 a settembre, poi ritornava il campionato 2 ad ottobre, adesso 4 di fila. Per me è meglio, più organizzato, e quindi diciamo per un bel po' di tempo si fermano i campionati, e quindi questo, diciamo, c'è chi tipo Inter e Roma che sicuramente avrà un po' di rimpianti, cioè gli mancherà un po' la propria squadra, invece sono altri tifosi che magari possono fare un sospiro di sollievo, quello sì.
0: Senti, ma Barbara, hai notato che quando abbiamo iniziato, no, prima per i mondiali, no, lui era tutto un po' timido, eccetera. Adesso bisogna fermarlo.
2: Così possiamo lasciare il microfono e fa la domenica sportiva di lunedì.
0: Bravo Valerio, noi ovviamente ricordiamo che Valerio sarà con noi ancora qui a Clima de Magnana alle 11.35 di venerdì prossimo, mentre bisogna ricordare che oggi pomeriggio, sempre alle 16.35, all'interno di Calima de Canarias con il nostro Michelangelo, un punto invece sullo sport, quello spagnolo e canario, ovviamente, naturalmente in lingua spagnola. Grazie Valerio, buon proseguimento. Grazie. E buona settimana. Ciao.
1: Altrimenti, ciao.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
5: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
6: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
5: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
6: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
5: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
6: Infórmate en ccgranmanzana.com.
5: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto.

0: ormai è la regina di TikTok questo pezzo. Praticamente wow. Iman Angel con Bad Times, che poi devo essere sincero, una bella idea, carina, fatta bene, no? Naturalmente completamente fatta con intelligenza artificiale, ma più che altro il successo incredibile che sta avendo dal punto di vista virale è proprio perché è diventato uno dei pezzi colonna sonora di mille migliaia, se non milioni di video che sono nati su TikTok, che seguono e utilizzano questa base. Molto carina comunque. Bene, su Radio Kalima, dopo aver parlato di sport, cara Barbie, torniamo alle cose del nostro arcipelago. Che cosa ci racconti?
1: Parliamo di qualcosa un pochino più internazionale. Parliamo un po' di musica.
0: Oh, bene.
1: Parliamo
0: bene.
1: Di musica e di
0: quando
1: una
0: si parla di musica, tu sai che io sono sempre molto ben preso. Dai.
1: Allora, una che dice ciao faccio io. Volevo parlare un po' di Shakira, di quello che sta avvenendo a Madrid.
0: Non so se l'hai vista prima il video di nuovo di Shakira con Maluma, no?
1: Sì, che... scusami, si è attaccato. No, bellissimo, molto, lei è fantastica.
0: Lei è fantastica, più che altro, cioè, Maluma che fa collezione ormai di pomiciate con tutti gli artisti con chiunque. E ovviamente, cioè, non è che chi pomicia con lui e dice no, per carità, no, insomma, è un bel tizio, e quindi, come dire, va benissimo così. Però ovviamente li sta collezionando tutte ormai.
1: Esatto, e comunque la mia Shaki, che io adoro, perché ovviamente a livello di come dire, di potere femminile, mi sembra che sia una che non le manda certo a dire. Sostanzialmente si è costruita uno stadio a Madrid, perché lei non è che negli stadi ci va, lei negli stadi se li costruisce, insomma, in questa residency di 12 concerti si è costruito uno stadio che ha chiamato Macondo Park, addirittura ispirato insomma a quella che è la città di Macondo, che, come insomma, magari non tutti sanno, che è la città immaginaria in cui era stato ambientato Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Uh-huh. Marquez. Comunque una grande operazione anche di marketing, voglio dire, lei sostanzialmente ha costruito una città ispirata a tutti i colori dei popoli latini, quindi latino-ispanici, no? Uno arriva lì e praticamente passa la giornata, c'è la biblioteca, ci sono librerie, ci sono spazi gastronomici, cioè una vera e propria città, davvero, con spazi anche per riposare.
0: Un po' alla Michael Jackson, che si era creato Neverland, no? Quando uno c'ha tanti soldi si può permettere di fare anche una
1: città. Ma davvero, cioè, io ho visto un sacco di reel, perché poi giustamente l'algoritmo è bastardo, cioè ne guardi uno, sono tre giorni che non vedo nient'altro che sti reel su Shakira. Ho detto no, ne devo parlare, perché davvero, a parte veramente fatto come Dios manda, cioè nel senso ciao faccio io, ci penso io, proprio sei spazioso, cioè non il concerto in stile ultimo dove stavi dietro i gabinetti per fare numero, cioè proprio uno di quei posti dove vai per godertelo. Insomma, pare che sia stata un'operazione molto bello, con date anche non tutte appiccicate l'una all'altra, quindi comunque sai quelle belle operazioni dove ovviamente un inno a se stessa, perché giustamente ci sono i 10 comandamenti della lupa con cui comincia a, come dire, ancora ce l'ha qua, cioè io voglio dire, Shaki, superiamola,
0: sono passati tre anni, basta,
1: cioè, andiamo oltre, gliel'abbiamo mandata a dire, siamo arrivati fino a Madrid, ok, andiamo oltre. E tra l'altro ieri ha duettato anche con la Pausini, che è andata sul palco con lei, che vedo che tra l'altro è il prossimo brano,
0: quindi... sì, vedi, sembra quasi fatto apposta, ma è tutto assolutamente casuale. Ma la Pausini, esatto, quando si farà la sua città invece? Magari vicino in Emilia, dalle sue parti, no? Dove si mangerà sicuramente bene in quel caso. Va bene, comunque devo dire che sta invece avendo successo, perché comunque è decisamente una canzone molto amata dagli italiani. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff, nella versione della Pausini, che è il suo ultimo singolo.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Istituto Nazionale di Statistica ha registrato una crescita del 4,9% nella cifra d'affari dell'industria delle Isole Canarie durante il mese di luglio rispetto allo scorso anno, superando di 0,8 punti la media registrata in Spagna. L'Istituto di Astrofisica delle Canarie ha confermato formalmente il proprio fermo impegno nei confronti dell'osservatorio del Roque de los Muchachos, situato sull'isola di La Palma, assicurando il proseguimento dei piani di sviluppo tecnologico e scientifico, nonostante la perdita del telescopio 30 metri. Sull'isola di Tenerife, un motociclista di 28 anni ha riportato ferite di gravità moderata a causa di un violento scontro frontale avvenuto con un'autovettura lungo la Avenida Los Acantilados nel comune di Adeje. I dati sul terziario evidenziano che il settore dei servizi nell'intero arcipelago ha aumentato la propria fatturazione del 5,2%, guidando la crescita economica generale e superando la media complessiva del paese di 0,4 punti percentuali. Il Patronato del Turismo ha avviato una massiccia campagna promozionale per far conoscere le bellezze naturali e le spiagge di Fuerteventura nei principali mercati del Regno Unito, della Scandinavia e della Germania. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: so, dura 5 minuti e 50 questa canzone, cioè una cosa a cui non siamo più abituati. Se pensate che ormai la media delle canzoni che escono è di 2 minuti e mezzo, quando già 3 minuti già dicono è troppo lunga. Ma come fai a troncare, anche se lunga, 5 minuti e 50, una canzone così bella come questa dei Verve degli anni 90, Bittersweet, esatto, Symphony, su Radio Kalima. Allora, Barbie, attenzione, andiamo in diretta anche sui social, su Facebook, perché oggi parliamo di qualche cosa che arriva dalla Palma, perché sono passati ben 5 anni ormai da quello che è stato l'eruzione che in qualche modo ha cambiato tante carte in tavola nell'isola bonita.
1: Esatto, era il 19 settembre del 2021, insomma, quando il Taco Gaite ha fatto sentire la sua voce, insomma, aprendo quella famosa faglia nella parete, insomma, della laterale del vulcano, iniziando un'eruzione che è andata avanti 85 giorni, che in qualche maniera ha fatto scoprire anche la Palma a gran parte del mondo, dando anche origine a tutta una serie di confusioni relative alla Palma, insomma, in qualche modo.
0: Sì, era comunque il periodo che tutti noi che viviamo a Gran Canaria, per esempio, no? Qui all'arcipelago, quindi dove c'è anche Las Palmas, sai quante persone, amici, no? Tutto bene, tutto. No, io vivo a Gran Canaria e la Palma è un'altra isola, ok? Tranquilli, non sta succedendo niente. Però insomma, comunque, purtroppo lì qualcosa è successo.
1: Esatto, palme a parte, insomma, quello che è successo e che è cambiata completamente la vita e il destino di buona parte dell'isola Bonita, insomma, una lunghissima lingua, insomma, di magma è arrivata proprio fino al mare, dando origine a quelle che sono la Sfajanas, cioè, ovvero queste nuove formazioni rocciose che hanno anche cambiato proprio l'orografia europea, creando quelle che sono le nuove, delle zone proprio nuove di terra
0: d'Europa. Hanno dovuto riscrivere qualche carta geografica, quello sicuramente.
1: Esatto, però soprattutto quello che è cambiato è il sistema di sorveglianza vulcanica proprio a livello europeo. Sono state create, grazie a quel, insomma, in qualche modo dalla tragedia è nato anche qualcosa tra virgolette di buono, perché è stato creato un sistema di sorveglianza vulcanico molto più sofisticato di quello che si aveva prima. Che cosa è successo? Insomma, quello che sono state create tutta una serie di reti di osservazioni molto molto più molto più evolute, perché sappiamo che l'Istituto Geografico Nazionale qui alle Canarie funziona molto bene, perché sappiamo che noi praticamente viviamo su un arcipelago che vive sotto di noi, e quindi in qualche maniera, per quanto riguarda lo studio sia degli oceani sia dei vulcani, qui siamo molto avanti.
0: Assolutamente, ecco,
1: quindi
0: sì,
1: siamo un punto di riferimento a livello mondiale. Quindi sono state rafforzate le reti di osservazione a partire dal 2021. Poi che cosa è successo? È arrivata l'intelligenza artificiale, oltre a essere questo grande spauracchio, Dio ci distruggerà tutti, è anche un grandissimo strumento di conoscenza, è un grandissimo strumento di aiuto. Oggi vengono utilizzate delle tecniche di machine learning proprio per individuare e analizzare automaticamente i segnali sismici. Applicando questi strumenti anche ai dati del 2021 è stato proprio possibile ricostruire un vero e proprio catalogo di terremoti molto più completo, e quindi seguire molto meglio come la sismicità si spostava già allora nel sottosuolo e come si evolveva proprio il sistema magmatico. Quindi questo ha permesso anche di creare un grande lavoro su come si muovevano i gas, perché chiaro, studiare quello che è successo prima ci permetterà poi di capire come si evolve il futuro. Durante, pensate, la fase post-eruttiva, l'Istituto Geografico Nazionale ha installato oltre 30 sensori di CO2 e ha intensificato i campionamenti delle fumarole, pozzi, sorgenti e controlli sulle deformazioni del terreno. In questo modo sono stati creati tutta una serie di sistemi numerici delle colate che hanno permesso di creare oltre 18 pubblicazioni scientifiche a livello internazionale, con ricercatori provenienti da tutto il mondo che hanno utilizzato proprio il nostro piccolo Taco Gaite come strumento di diffusione della conoscenza scientifica in termini di vulcanologia a livello mondiale. Quindi in questo modo è stato in qualche modo un modello di proud a livello mondiale. Ecco, questo non vuol dire che giustamente si potranno prevedere le prossime eruzioni vulcaniche, però sicuramente si avrà un miglior campionamento e magari sì, in qualche modo capire meglio come funziona il sottosuolo della Terra permetterà, se non altro, di muoversi in maniera un po' anticipata ed evitare che la gente debba andare a prendere le cose in casa, insomma, mentre c'è il vulcano che gli arriva praticamente.
0: E chiudiamo proprio con questa immagine, che è un'immagine bellissima in qualche modo, perché l'abbiamo già raccontata, ma lo voglio ancora ribadire, visto che stiamo parlando appunto della Palma. Se vi capita di visitare la Palma, che è una isola bellissima, non perdetevi, diciamo così, questo spettacolo di passare proprio nel terreno della Colata d'Avica, che ti lascia qualche cosa, perché in qualche modo vedi veramente un passaggio, ormai hanno fatto la strada in mezzo, quindi tu ci passi veramente in mezzo e ti rendi conto di passare per qualche chilometro in una situazione che fino a qualche tempo fa non c'era, è tutto nuovo e ancora si possono vedere veramente i danni, perché si vedono ancora le case che sono rimaste lì, che sono avvolte dalla lava. Dietro a tutta questa immagine ci sta anche la sofferenza delle persone che hanno perso tutto, hanno perso le case, insomma è una qualche cosa che è un'esperienza che ti lascia, perché non solo la bellezza tra virgolette della natura che si è in qualche modo così manifestata in questa situazione, ma dietro c'è anche poi la sofferenza di quello che la natura, quando manifesta in maniera così irrompente qualche cosa, magari lascia anche nei confronti delle persone che vivono dove la natura colpisce. Però è un posto assolutamente da vedere, secondo me.

0: llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Esatto, esatto, esatto.
1: Allora, di quelli di Madonna.
0: Dopo aver parlato del vulcano della Palma, dove andiamo invece adesso come isola?
1: No, una notizia di servizio interessante, molto utile, da quel di Forteventura. Diciamo che le isole orientali sono quelle, diciamo, da un punto di vista dei servizi e delle possibilità un pochino più penalizzate, per quanto riguarda le possibilità di studio, soprattutto per i nostri ragazzi, per le possibilità di movimento. E sono gli ultimi giorni per i nostri giovani, quindi per fino al 25 settembre, per cercare di accaparrarsi i fondi di Becchi, che è un servizio di appunto di borse di studio, quindi di becas, come si chiamano in spagnolo, per avere qualche soldino per potersene andare a studiare fuori dalle isole, e riguarda gli studenti universitari o dopo il terzo di ESO, quindi dopo il terzo anno di ESO. Ve le sintetizzo perché sono interessanti, riguardano, sono appunto messe a disposizione dal Cabildo di Forteventura, che ha aperto appunto 3 nuove linee di borse di studio con una dotazione complessiva di 140.000 euro destinate proprio agli studenti di Forteventura. La misura appunto più interessante riguarda 25 ragazzi majoreros che nel 2026 potranno trascorrere 4 settimane in Irlanda per perfezionare l'inglese. Il programma ha un valore di 4.000 euro per studente, che comprende corsi di lingua appunto madrelingua, soggiorno presso le famiglie irlandesi con pensione completa, e riguarda i ragazzi che hanno terminato il terzo ESO nel 2025 e nel 2026, quindi l'anno scorso. La selezione terrà conto del rendimento scolastico. Dopodiché una seconda linea mette a disposizione 30.000 euro per gli studenti universitari che partecipano a un programma di mobilità come l'Erasmus, e il contributo è di 100 euro al mese fino ad arrivare a 1.400 euro per l'intero anno accademico. Altri 10.500 sono invece destinati agli studenti che devono sostenere spese di alloggio in residenze scolastiche pubbliche di Forteventura. Anche questo è interessante. Restano aperte fino al 25 settembre appunto, sono appunto le messe a disposizione dal Cabildo per chi deve trasferirsi fuori da Forteventura, per un totale di 2.800 euro. Nel complesso si tratta di 7,6 milioni di euro, quindi comunque per tanti studenti, pochi soldi ma per tanti, che comunque, ripeto, per chi vive qui sono pochi soldini, ma che possono servire, signori.
0: Com'è che cantava davvero Caparezza? Da qua se ne vanno tutti, da qua se ne vanno.
1: Ma ragazzi, uscite da quest'isola, lasciate così, evacuate.
0: Non è questione di evacuare, secondo me è una qualche cosa che in generale, non è soltanto relativo alle Canarie, però fare un'esperienza all'estero, sì, comunque muoversi è sempre molto importante, qualsiasi parte del mondo uno viva, perché si vedono cose nuove. Se uno rimane sempre nella propria città, nel proprio paese, nelle proprie situazioni, in qualche modo non cresce anche la voglia, no, di mordere la vita, di fare delle cose diverse. È molto importante, secondo me, Moise. Se siete giovani, fatelo, perché adesso ci sono tante occasioni per poterlo fare in maniera molto più facile di quando poteva essere, per esempio, tanti anni fa. Anche per esempio, per quanto mi riguarda, quando io negli anni 60-70 andavo a scuola e non avevo tutte queste possibilità di poter viaggiare facilmente come c'è adesso. Quindi adesso che si può fare, fatelo, perché veramente vi apre la mente. Bambini? C'è Noemi e Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? Cosa fai questa sera?

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore, lo conferma il governatore ad interim della regione Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio, ennesimo infortunio in casa Juventus, questa volta tocca a Colomouani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: ta-da-da.
1: Ormai è un classico quando ci sono le canzoni che finiscono così. Allora, intanto, prima di andare avanti con le notizie, volevo salutare due ai nostri ascoltatori che hanno scritto dei messaggi un po' in ritardo, perché ogni tanto io non guardo bene la pagina di WhatsApp, faccio malissimo, invece bisognerebbe guardarla in continuazione. Ci scrive, se non erro, Giancarlo, che dice: ma perché la Pausini non emoziona più? Che peccato, la amavo, Giancarlo. Beh, insomma, relativa al discorso che abbiamo fatto prima della Pausini, è vero, l'abbiamo detto più volte, no? Che ultimamente Laura fa un po' di fatica.
2: Laura non c'è.
1: Laura non c'è, è andata via, non potremmo parafrasare.
2: Scusate, è orribile.
1: Però è orribile, però in realtà anche lei se ne sta, secondo me, un po' rendendo conto, perché fa tantissime cose. Ora, lei continua a essere fortissima a livello concerti, quello sì, assolutamente. Però a livello musicale, non so, c'è qualche cosa che gli sta ingranando male. Anzi, devo dire che ultimamente, anche con questo nuovo singolo, sta in qualche modo anche in classifica. Però non è più come una volta, che quando arrivava il disco della Pausini, no, rimaneva per tante settimane anche ai primissimi posti delle classifiche. Fa fatica, arranca. Questo bisognerebbe chiederlo agli ascoltatori, no, ai fan anche della Pausini. Secondo voi perché in qualche modo Laura qualche punto l'ha perso per quanto riguarda le canzoni? Perché dal vivo funziona, ma per esempio radiofonicamente parlando funziona molto meno. E poi invece abbiamo Franco che ci scrive dicendo, dopo aver ascoltato probabilmente la nostra piccola parentesi dedicata alla Palma, adesso attendiamo notizie dalle due Cenerentole, El Hierro e La Gomera. Che vita c'è laggiù? Allora, noi possiamo dire qualche cosa riguardo alla Gomera, perché ci siamo stati, vero? Io ci sono stato, credo, cioè, anche tu ci sei stato.
2: Ogni tanto ne parliamo della Gomera, perché giorno fa abbiamo parlato.
1: Esatto, la Gomera, insomma, prima o poi faremo qualche piccolo capitolo anche sulle isole cosiddette minori, anche se minori non lo sono. La Gomera ha una particolarità come isola, che è veramente un piccolo gioiellino a livello proprio naturalistico, no? Perché c'è questa specie di foresta, no, all'interno, che quando l'attraversi a un certo punto chiudi gli occhi, li riapri e dici: ma io non sono le Canarie, sono sulle Alpi, no? O comunque è una cosa che ti colpisce, perché è veramente un paradiso completamente diverso, almeno la parte centrale, dal resto delle Canarie. Ma è proprio una questione di pochi metri. A un certo punto passi una specie di cattedrale di verde, no? Dove c'è una specie di portale, entri lì dentro e cambia tutto completamente. È un capolavoro. Su El Hierro devo ancora studiare, perché è l'unica isola che non ho.
2: No, anche El Hierro comunque ha molto da dare. Ci sono delle riserve della biosfera meravigliose, soprattutto da un punto di vista marino. Mi ripropongo nei prossimi giorni di raccontarvi qualcosa di più di ieri. Ogni tanto parlo di qualcosa, ma farò un approfondimento nei prossimi giorni.
1: E io spero di andarci prima o poi, perché è l'unica isola ancora che non ho visitato, e quindi adesso mi devo organizzare. Solo che poi, essendo anche un po' lontanuccia, bisogna sempre prendere due traghetti, eccetera. Quindi
2: ci devo andare in camper io,
1: perché giustamente da camperista, quindi non è che uno prende il binterino e va e viene, no, invece è bella proprio visitarla in tutte le sue bellezze, come ho sempre cercato di fare anche con tutte le altre isole. Parlando invece sempre di musica, prima ti ricordi che abbiamo parlato di questo pezzo che era un po' il più gettonato, si dice così, no, a livello musicale, per quanto riguarda TikTok? C'è un altro brano che sta andando fortissimo a livello proprio di penetrazione nei social, che è questo di Kimo Sounds, che si chiama Rise Low. Anche lui è uno di quei brani che ormai si sente praticamente dappertutto, in qualsiasi reel, in qualsiasi storia, in qualsiasi post. Veramente quasi non se ne può più, ma è comunque un pezzo che in qualche modo noi abbiamo anche scoperto addirittura prima che diventasse virale a livello TikTok, perché noi è già un bel po' che lo stiamo suonando, quando ancora non era in qualche modo così virale come adesso.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Forza Pio. Cara Barbie, siamo giunti all'ultima notizia della nostra giornata e vediamo un po' con che cosa vogliamo chiudere, di bello o di brutto, ma speriamo di bello, la nostra giornata.
1: Chiudiamo in bellezza, ne abbiamo parlato, una notizia un po' golosa, insomma, siamo all'ora di pranzo, possiamo parlarne, tanto adesso ci togliamo il microfono e le cuffie e andiamo a mangiare. Qualche giorno fa abbiamo parlato del fatto che Santa Cruz de Tenerife è stata eletta, pensate, all'unanimità capitale spagnola della gastronomia, e oggi sono uscite le motivazioni, perché non è che uno viene eletto così a occhi e leggiamo Santa Cruz, perché dovete sapere che ci sono tutta una serie di elementi che hanno appunto reso la nostra cara Santa Cruz questa capitale per il prossimo anno. Intanto bisogna sottolineare che proprio per il 2027, annotatevi, ci saranno ben 137 appuntamenti gastronomici nell'arco dell'anno, mm-hmm. che per chi come me adora questo genere di cose sono tutti da puntare in agenda, magari non tutti i 137, però insomma sono delle belle cose da tenere in considerazione per gli amanti della buona tavola e delle belle cose. Insomma, Tenerife ha una cucina che nasce da un connubio molto particolare, intanto un territorio molto molto particolare, il vulcano, l'Atlantico e un clima subtropicale. Questo mix ha creato tutta una serie di convergenze. Intanto dovete sapere che Tenerife è la casa del primo marchio DOP di patate della Spagna, perché a Tenerife ci sono le famose papas antiguas, che sono poi le nostre papas arrugadas, ma non le papas arrugadas così tal quale, perché quando sono arrivate dalle Americhe le papas nel XIV secolo, sono le prime, le patate più antiche mai arrivate in Europa sono arrivate a Tenerife, e il marchio DOP è proprio quello della papas antiguas di Tenerife, che bello, hanno delle particolari denominazioni, delle particolari caratteristiche che ci sono lì e che sono che quelle vere, diciamo, non quelle le patate novelle che magari in alcuni posti commerciali spacciano come papas antiguas, ma le vere papas antigua che esistono come marchio DOP esistono a Tenerife, insomma, e sono molto molto particolari. Poi pensate, il vino, che ha ben 5 denominazioni di origine propria in vari territori, pensate che in alcuni vigneti sono addirittura a 1500 km d'altitudine, quindi sono territori vulcanici a 1500 metri, quindi tutta una serie di caratteristiche organolettiche molto molto particolari. Poi ci sono questi guacinches, che sono sostanzialmente questi barettini, diciamo, non mi viene altro modo per definirli, che sono nati a fianco ai vigneti per far degustare i vini, ma che in realtà servivano anche per, a fianco ai vini, offrire i prodotti
0: cose
1: tipici,
0: mangiare,
1: quindi
0: ovviamente
1: venivano fatte cucina casera per ad accompagnare i vini, che sono diventati la cosa più tipica in assoluto di Tenerife. Se volete andare a mangiare a Tenerife e non provate un guacince, avete solo perso tempo sostanzialmente. I guacince sono la cosa più tipica di Tenerife. Insieme a questo ci sono i vari mieli di Tenerife, che sono addirittura 13 varietà. Poi ci sono, vabbè, tutti i pesci oceanici, e a fianco a tutto ciò c'è un livello di alta cucina, di una quantità di stelle Michelin incredibile proprio in Santa Cruz. Quindi questo mix incredibile che si trova, perché ricordiamo, non tutta Tenerife ma è Santa Cruz, denominata capitale spagnola della gastronomia, hanno fatto sì che la nostra capitale occidentale venisse eletta capitale gastronomica. Quindi quest'anno, se vi dovete fare una bella magnata e non di sushi, come direbbe la nostra selvaggia, andatevi a mangiare un buon guacincia a Tenerife, comida tipica, e vedrete che vi troverete assolutamente bene.
0: Per chiudere la trasmissione di oggi, invece rimaniamo a Tenerife, perché lo dicevamo all'inizio e vogliamo proprio chiudere con questa notizia: ci sono ben due appuntamenti importanti di Radio Calima a Tenerife durante questa settimana. Intanto venerdì 25 settembre ore 19 c'è l'aperi anniversario dell'aperi business aperi anniversario, ok, di Italia Business Canarias, che insomma si terrà alle ore 19 al Sueño Azul Beach Club, che è un posto fantastico dove non solo ci sarà il compleanno di Italia Business Canarias Canarias, quindi è veramente è una festa con tantissimi ospiti, con tantissime cose da fare, tanta gente che festeggerà il compleanno, c'è una torta, c'è tutto quello che non deve mancare a un compleanno, oltre ovviamente alla possibilità di far incontrare tante persone. E noi di Radio Calima saremo a bordo piscina con il nostro stand, dove andremo in onda in diretta, esattamente audio video, lì da Italia Business Canarias alla perina anniversario, ricordo al Sueño Azul Beach Club, e andremo in onda due ore, dalle ore 19 alle ore 21 e oltre, dove non solo saremo lì a tenere compagnia a tutte le persone che vengono lì, ma potremo fare interviste, insomma venite preparati perché vi coinvolgeremo, ok? E poi non è finita qui, perché il sabato 26 invece, sempre di questa settimana, Toda Calima, la trasmissione che ormai siete già abituati ad ascoltare il sabato mattina, sarà in diretta da Tenerife e saremo esattamente a un ristorante cinese, pensa un po', è un ristorante asiatico fantastico, Mr. Chen, che si trova a Los Cristianos, dove noi saremo in diretta per Toda Calima lì, quindi se volete in qualche modo raggiungerci potete farlo, perché insomma è gradita la vostra presenza, perché potremo stare insieme, magari bere qualche cosa, e chi vuole da mezzogiorno in poi può anche mangiare insieme a noi del buon sushi, del buon ramen, insomma un'ottima. Sei invidiosa?
1: Tanta invidia. Binterino.
0: Quindi doppio appuntamento in diretta con Radio Calima il 25 per quanto riguarda l'aperi anniversario di Italia Business Canarias, e poi il sabato 26 al mattino dalle 11 alle 13 Toda Calima in diretta da Mr. Chen. Quindi insomma in diretta da Tenerife per ben due volte questa settimana. A questo punto noi invece ci salutiamo, cara Barbie, perché dobbiamo dare ovviamente la linea alle news e poi alla musica anni 80 e 90. Noi ci ritroviamo domani mattina puntuali sempre alle ore 11 senza Piraldo, perché anche domani non c'è, ma ci sarà mercoledì, perché lui si sposta a seconda delle necessità, poi mi dice che tornerà puntuale il martedì, ma insomma ha avuto due settimane movimentate, e quindi domani, a domani, fate i bravi,
1: a domani, ciao.

0: e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
2: Ma dai, con chi?
1: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
2: Bello! Io invece mi farei una crociera.
1: Fanno anche quelle!
2: Sì, ma sei sicura del servizio?
1: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
2: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp. +34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:32 minutos.
2: Sono le 13:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel Verbano Cusio Ossola, fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, a coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora gli esteri. L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio, secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini, in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento.

ascolti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare un nuovo appuntamento ma anche una nuova settimana. Come state? Tutto bene? Come avete iniziato questo lunedì? Mi auguro nel miglior dei modi. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare. Innanzitutto immaginate di comprare una valigia senza sapere cosa contiene all'interno, potreste trovare ovviamente di tutto, perché sono delle cose a sorpresa, no? C'è la surprise all'interno, quindi vestiti, souvenir, oggetti costosi, oppure una quantità di calzini sbagliati che non servono assolutamente a niente. Eppure esiste davvero chi paga per correre questo rischio. Esistono proprio i cacciatori di bagagli perduti. Ne parliamo tra poco. Hey!

0: Cari amici di The Mag, parliamo di una cosa non proprio bella da vivere sulla propria pelle. Quando lo sentiamo che questa cosa è successa ad altre persone, mi dispiace, deve essere veramente brutto. Poi quando capita a te è ancora più brutto. Quando devi prendere un volo, devi prendere un aereo e poi il bagaglio viene smarrito in aeroporto. Cosa succede da quel momento in poi? Beh, le compagnie cercano di ricongiungerlo ovviamente al proprietario, ma quelli che rimangono definitivamente non reclamati possono, a seconda del paese e ovviamente delle procedure applicate, essere ceduti, essere donati o finire in circuiti di vendite e di aste. Ed è proprio da qui che è nato un fenomeno diventato molto popolare sui social: acquistare dei bagagli senza conoscerne esattamente il contenuto e poi aprirli davanti alle telecamere. Un programma tipo Affari Tuoi, ma con i bagagli di altre persone sfortunate, in questo caso che non li hanno reclamati, ed è praticamente una mystery box, soltanto che qualcuno quella scatola l'aveva preparata per andare in vacanza, quindi non sappiamo effettivamente cosa ci può essere all'interno. Il fascino è ovviamente nella sorpresa: magari hai pagato poco e trovi qualcosa di valore, oppure apri la valigia e scopri che ci sono delle magliette, un caricabatterie incompatibile con il tuo telefono, oppure uno spazzolino, no? Le cose che normalmente si possono portare in viaggio. Personalmente mi piace questa idea, perché mi piace il mistero, il sapere che puoi pagare una cosa poco e all'interno c'è tanto guadagno. Ovviamente la valigia deve avere anche un determinato status, no? Se senti già degli odorini strani non ci butterei proprio tanti soldi, perché ci sono anche quelli che si portano dei viaggi gli alimenti e se vanno male non è proprio il massimo. Ecco, comunque c'è anche questa nuova tendenza.
1: Che bello!

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Lunedì insieme in diretta The Mag con Yuri Calioro. Adesso arriva lo Special Free. Ci sono tre successi senza interruzioni. Something

0: En Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
0: Sono le 14:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che secondo i vigili del fuoco erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco in Val d'Ossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

C'è un bel ritorno nel mondo, cari amici di The Mag, vecchi Nokia, CD, macchine fotografiche, biglietti anche di concerti di determinati personaggi che magari non ci sono più, o anche una PlayStation 1, le vecchie Nintendo, no? Sono tutti oggetti che stanno tornando di moda, soprattutto tra la generazione Z e la generazione dei millennials, appunto il riprendere le cose vintage, il ritorno del vintage. Tra poco si parla di questo, scopriamo anche perché c'è di nuovo questo clamore, no, intorno ad oggetti un po' datati.

Teila, un bel rapporto che è tornato, diciamo un sentimento, ecco, più che un rapporto tornato molto molto forte tra le persone e gli oggetti vintage. Tutto questo è tornato al centro delle conversazioni social, soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. La cosa interessante è che spesso non, un po' tutti noi, no? Non conserviamo un oggetto per il suo valore, lo conserviamo, almeno per quanto mi riguarda, se ho degli oggetti di un bel po' di anni fa, lo conserviamo per il valore, no? Effettivo che hanno per noi, magari ci ricordano un determinato momento della nostra vita, un regalo che ci ha fatto una persona importante, e poi quell'oggetto riprende valore magicamente dopo tanti anni, tipo una vecchia macchina fotografica, un CD, una maglietta. Ci sono determinate cose che sono molto forti, no? Dopo un bel po' di anni, e noi queste cose non le buttiamo. Tanti di noi si ritrovano questi oggetti che poi riprendono valore. Lo facciamo perché gli psicologi in questo caso hanno voluto spiegare, si parla soprattutto di tempo, si parla soprattutto del ruolo che hanno nel tempo, nella nostra crescita, no? Appunto, come dicevo prima, possono avere quel qualcosa che ci riporta indietro nel tempo, quindi hanno quel cue della memoria, hanno questi stimoli capaci di riportare alla mente ricordi ed emozioni molto, molto forti, che magari non torneranno più. E forse spiega perché aprire un cassetto della nostra adolescenza sia quasi una piccola macchina del tempo meravigliosa. Il problema arriva quando questa teoria viene utilizzata per giustificare qualsiasi cosa. Perché conservi questo caricabatterie di un telefono che non esiste più dal 2007? In quel caso non siamo bravi a smistare la roba, e siamo degli accumulatori seriali. Ecco, questo è sbagliato, però se ci teniamo un determinato oggetto va bene, perché ci ricorda qualcosa, e poi un giorno magari potremo anche guadagnarci qualche soldino in più se vogliamo liberarcene, perché c'è sempre questo ritorno del vintage.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

Secondo voi, cari amici di The Mag, che cosa hanno in comune Sting, il padrino, Fellini e uno dei più grandi compositori italiani del Novecento? Da quest'anno la risposta è un film, perché Sting diventa la voce narrante di un film su Nino Rota. Tra poco vi parlerò di questo film che presto uscirà e che soprattutto racconta la storia di una persona molto importante.

0: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Pausa, pausa. The Meg Special 3.
1: Come già preannunciato, dobbiamo parlare di un grande artista, Sting, che sarà la voce narrante di Nino, un film su Nino Rota, un documentario che è dedicato proprio alla vita, alla musica del grande compositore italiano. Il nome di Nino Rota magari non è immediatamente familiare, no, a tante persone, ma magari basta ascoltare pochi secondi delle sue musiche per riconoscerlo. Ah, l'ha fatta lui, ah, è lui il compositore. Succede sempre così. Lui ha lavorato a lungo con Federico Fellini, ha firmato colonne sonore di film come La Strada, La Dolce Vita, Amarcord, e nel cinema internazionale è legato soprattutto alle musiche della saga Del Padrino, Il Padrino parte 2 anche, che vinse l'Oscar insieme a Carmine Coppola. E il documentario è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e la scelta di Sting come narratore crea proprio questo incontro bellissimo tra due mondi musicali che, se messi a confronto, sono molto lontani, sono lontanissimi anzi, ed è una di quelle occasioni in cui ci ricordiamo che una colonna sonora può effettivamente diventare famosa quasi quanto il film. Per esempio, mi viene da citare delle colonne sonore famosissime, lo squalo, no? Il primo squalo che ha fatto venire il terrore a tantissime persone, dun dun dun dun dun dun dun dun, è una colonna sonora che è importante quanto il film, quindi sarà sicuramente un qualcosa di bello da vedere.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: En Canarias
1: es la hora 15:32 minutos.
2: Sono le 15:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori, dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi, a renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio, all'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando, è bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un'imbarcazione di salvamento marittimo ha soccorso un caiuco con 61 persone a bordo, tra cui 12 minori, intercettato a circa 2 miglia a sud dell'isola di El Hierro e condotto in sicurezza al porto di La Restinga. Il comune di Santa Cruz de la Palma ha avviato un progetto inclusivo pionieristico destinato agli studenti delle aule speciali, promuovendo attività terapeutiche a contatto con il mondo equestre per stimolare l'autonomia personale delle ragazze e dei ragazzi della capitale dell'isola di La Palma. Il Consiglio del Turismo ha intensificato la promozione internazionale dell'isola di Fuerteventura, focalizzandosi sui mercati strategici di Regno Unito, Scandinavia e Germania, con l'obiettivo di diversificare il profilo dei visitatori e destagionalizzare i flussi. I servizi di emergenza stradale sono intervenuti a Tenerife per prestare soccorso a una donna di 68 anni, investita nei pressi dell'avenida 3 de Mayo a Santa Cruz de Tenerife e successivamente trasferita all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria con diversi traumi. Tre giovani informatici di Gran Canaria hanno presentato un software innovativo basato sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le reti di distribuzione idrica. Una soluzione locale progettata per rilevare tempestivamente le perdite nascoste nelle infrastrutture pubbliche delle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Kalima.
1: Kalima Rewind. Un viaje directo a las décadas doradas que cambiaron el mundo del pop, de la dance y el rock. Lo mejor de los años

0: Alias. È ufficiale! La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme, con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Solo le 16:32 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. Ha attirato un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, portandolo fino al parco dell'Arrivore a Torino, poi lo avrebbe violentato. Prima di fuggire gli avrebbe lasciato un pacco di patatine e una Coca-Cola e caccia all'uomo a Torino. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Calima.
4: Con la música que más te gusta.
5: Rebobinas el tiempo.
6: ...2021...

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Sono le 17:32 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano, dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. Ora in Italia la procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origine congolese che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle alla periferia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Il calcio alla nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili Di Marco e Cristante, convocati Ruggeri e Ricci. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima. Calima. Rebobinas el tiempo.
5: ¿1989?

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Un'imbarcazione di salvamento marittimo ha soccorso un caiuco con 61 persone a bordo, tra cui 12 minori, intercettato a circa 2 miglia a sud dell'isola di El Hierro e condotto in sicurezza al porto di La Restinga. Il comune di Santa Cruz de la Palma ha avviato un progetto inclusivo pionieristico destinato agli studenti delle aule speciali, promuovendo attività terapeutiche a contatto con il mondo equestre per stimolare l'autonomia personale delle ragazze e dei ragazzi della capitale dell'isola di La Palma. Il Consiglio del Turismo ha intensificato la promozione internazionale dell'isola di Fuerteventura, focalizzandosi sui mercati strategici di Regno Unito, Scandinavia e Germania, con l'obiettivo di diversificare il profilo dei visitatori e destagionalizzare i flussi. I servizi di emergenza stradale sono intervenuti a Tenerife per prestare soccorso a una donna di 68 anni, investita nei pressi dell'avenida 3 de Mayo a Santa Cruz de Tenerife e successivamente trasferita all'ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria con diversi traumi. Tre giovani informatici di Gran Canaria hanno presentato un software innovativo basato sull'intelligenza artificiale per ottimizzare le reti di distribuzione idrica. Una soluzione locale progettata per rilevare tempestivamente le perdite nascoste nelle infrastrutture pubbliche delle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Cali. Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1995 con No Doubt, Don't Speak.
4: You

consaga. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera.

0: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Meloneras es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Oh, ho prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
2: Ma dai, con chi?
1: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
2: Bello, io invece mi farei una crociera.
1: Fanno anche quelle.
2: Sì, ma sei sicura del servizio?
1: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
2: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
1: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208 oppure visita todacanarias.it.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
0: Sono le 18:32 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas. ¡Sí!

0: en Cabo Blanco, a solo 5 minutos de Los Cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días. Estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber. Tu nueva sonrisa te está esperando.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:31.
0: Sono le 19:31.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un successo del 1975 con Francesco De Gregori, Pezzi di vetro.
4: L'uomo

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
4: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
3: Suono digitale perfetto.

0: Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti dal midollo spinale, che dopo un danno ai nervi sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Kalima, cada canción tiene una razón para sonar, un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Kalima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
2: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
1: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
2: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
1: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
2: Infórmate en ccgranmanzana.com.
1: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:32.
2: Sono le 20:32.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un viaggio nel 1980 con Rettore Cobra.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Son las 21 y 31 minutos.

0: Un successo del 1996 con Vasco Rossi, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suena Ligabue, qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1975 con Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.